también se hace todo el bactado de Romale, todo el bactado se juega que eran contra Ipi, Luma, Dele, Sudel, Buzor, te se hace te casa vicioli per asfali per rubia ma non durte per la menda le romenda al mindi candipati te andi poete chiama la giuba da vensa ste dai battare sciolta ma la asfalto romale già stai mulati in asfalto tu chi tu che scelta scelbe sta dai battare.